0: sta serie sta valida. Ya, po po, RGL, ci fai da sì.
1: Sta valida. E spazza il sugo sta serie sta valida.
0: E sta vaina.
1: Yeah.